Ok, devi avere gli effetti ogni, faremo un po'. Al copio avete aspettato che avete finito.